ashe ike atola si anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en ti ona ba ti se ike atola fun atodo ara kala wa fe ki awa na ti ara re surire o wa ta wala se pe ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima